de tui adiuti, era peccato simus semper liberi, era omni perturbatione sicuri. Expectantes beatam spem, era adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.